0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese. E sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e Genova Ovest in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova Ovest verso Genova e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra il Bivio per la 10 e Genova Ovest verso Genova e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Boare e Rovigo in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. E sulla 1 Panoramica è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Si circola regolarmente sull'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Boare e Rovigo verso Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 Time.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su un'intera rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 panoramica è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Rio Vercio verso Bologna, e sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sulla rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e Genova Ovest verso Genova, e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli sono chiusi i tratti tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino e quello tra Doganella e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è agevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli sono chiusi i tratti tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino e quello tra Doganella e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna, mentre sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra Doganella e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa Bettole, il casello di Novi Ligure è chiuso in uscita provenendo dalla 7 Milano Genova ed in entrata verso la 26 dei Trafori fino al prossimo 31 agosto. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso per il rientro in città dopo le vacanze estive. Sulla 9 Elena Te Chiasso, code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Questo tratto al momento si percorre in 45 minuti. Più a sud, per un veicolo in avaria, c'è un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Bologna. Sulla 23 Udine Tarvisio segnaliamo 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Sulla 1 Milano Napoli si procede a rilento tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 15 minuti per raggiungere la Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso per il rientro in città dopo le vacanze estive. Sulla 9 Lenate Chiasso, code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Sulla 14 Bologna Taranto ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio per segnalare 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Sulla 1 Milano Napoli per un incidente il traffico è bloccato con 4 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, e per traffico intenso code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 15 minuti sia verso la Francia che in direzione dell'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete con previsioni di flussi di traffico più intensi nel pomeriggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove a seguito di un incidente si sono formati 6 km di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Di conseguenza è stata chiusa la stazione di Valmontone in entrata verso Roma. Per quanto riguarda il traffico intenso segnaliamo code a tratti sempre sulla 1 tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso la capitale, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna e tra Bologna Fiera e la diramazione di Ravenna sempre nella stessa direzione. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo la presenza di 4 km di coda per il traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza per chi viaggia in direzione della A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete con previsioni di flussi di traffico più intensi nel pomeriggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Di conseguenza è stata chiusa la stazione di Valmontone in entrata verso Roma. Rimaniamo sempre sulla 1 per segnalare che per un altro incidente troviamo 4 km di coda tra Valsamoggia e Modena Sud per chi viaggia in direzione di Milano. Per quanto riguarda il traffico intenso, troviamo code a tratti sempre sulla 1 tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso la capitale, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, tra Bologna Fiera e la diramazione di Ravenna sempre nella stessa direzione e tra San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche per chi viaggia in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete con previsione di flussi di traffico più intensi nel pomeriggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto rimangono 4 km di coda tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Rimaniamo sulla 1, dove per un altro incidente risolto troviamo 2 km di coda tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Per quanto riguarda il traffico intenso, troviamo code a tratti sempre sulla 1 tra Anagni e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso la capitale e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto, tra Rimini Sud e Bologna Fiera verso Bologna, tra Bologna Fiera e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona e tra San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche, sempre per chi viaggia in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete con previsione di flussi di traffico più intensi nel pomeriggio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Milano, tra Anagni e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Rimini Sud e Bologna Fiera per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli, tra Bologna Fiera e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona e tra Roseto e Civitanova Marche sempre verso Ancona. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo la presenza di 5 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia in direzione di Tarvisio e 6 km di coda in direzione opposta verso la A4. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma in direzione di Milano, tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Valdarno e Firenze Sud, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Tra Bologna Fiera e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona e tra Teramo Giulianova e Civitanova Marche sempre verso Ancona. Inoltre sulla A23 Udine Tarvisio segnaliamo la presenza di 7 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebbe e Ogovizza per chi viaggia in direzione del Tarvisio e 3 km di coda in direzione opposta verso la A4 Torino Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma in direzione di Milano e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Incolonnamenti anche sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo la presenza di 8 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta verso la A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale, e 3 km di coda anche tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, sempre per un incidente. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Parma in direzione di Milano e tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direzione in direzione di Bologna. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza di 2 ore. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Ogovizza in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso la A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Code anche tra il raccordo di Casalecchio e Parma in direzione di Milano e tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima, sempre verso nord in direzione di Bologna. Mentre tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, 4 km di coda per traffico congestionato. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. In questo caso il tratto si percorre in circa 2 ore. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo 9 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso la A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra il raccordo per Casalecchio e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora, e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 35 minuti sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, con tempi di percorrenza di 40 minuti sempre sulla 23, 10 km di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Queste le principali notizie. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Le autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete, al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. E ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 2 km di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Infine, sempre sulla 23, 9 km di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli ancora code a tratti tra Modena Sud e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 35 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio un chilometro di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Sempre sulla 23 9 chilometri di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete in Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante, 4 km di coda per incidente tra Nervi e il Bivio per la 7 in direzione Genova. L'incidente vede coinvolte 3 auto in galleria. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra il Bivio per la 22 e Parma verso Milano con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, anche qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 9 km di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 1 ora. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Sulla 9 Leinate Como Chiasso, 3 km di coda per incidente tra Lomazzo Sud e fino Monasco verso Como. Sempre per incidente sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Vallarno e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra il bivio per la 22 Parma verso Milano, anche qui tempi di percorrenza di 40

30 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio 3 km di coda. In barriera Dukovica in direzione Tarvisio. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti.

per traffico intenso tra Cesena Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti e tra Ferentino e Valmontone verso Roma con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova 4 km di coda per traffico congestionato tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e il bivio per la 1 verso quest'ultimo con tempi di percorrenza di un'ora e mezza, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Ricco e il bivio per la 7 in direzione Genova. Qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 40 minuti, tra Campeggine e Fiorenzuola verso Milano con tempi di percorrenza di un'ora, e sempre verso Milano tra il bivio per la 22 del Brennero e Parma con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio 3 km di coda in barriera Ugovizza verso Tarvisio. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, in particolare da sud a nord. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e il Bivio per la 7 verso Genova. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 45 minuti tra Campeggine e Fiorenzuola verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora, e sempre verso Milano tra il Bivio per la 22 del Brennero e Parma, qui tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo subito con la A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna per un'auto in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Cesena, si può far rientro in A14 a Cesena Nord. Ancora sull'Adriatica, in Emilia, il traffico è intenso da Forlì al bivio con l'Autosole, dove occorre un'ora e 10 minuti, 20 minuti più del solito. Andiamo poi sull'Autosole, dove tra Valdarno e Incisa verso Firenze c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco, su cui vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Traffico intenso poi sempre sulla 1 tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano. Questo tratto si percorre in un'ora, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete, come da previsto bollino rosso. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Valle Rubicone e Cesena Nord in direzione di Bologna sono 4 i chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una aveva preso fuoco, ora spenta. Si viaggia al momento su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Valle Rubicone e rientrare a Cesena Nord. Ancora sulla A14 il traffico è sempre nel tratto emiliano tra Forlì e il bivio con l'Autosole in direzione appunto di, per chi viaggia proprio verso quest'ultima, il tratto si percorre in circa 50 minuti. Andiamo adesso invece sulla 1 Milano-Napoli, rimaniamo però in Emilia. Tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano le code hanno tempi di 50 minuti, 20 più del solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Ancora trafficata la rete al momento. Andiamo prima di tutto sulla A14 Adriatica, dove tra Valle Rubicone e Cesena Nord verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente però risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili, le code sono in diminuzione. E andiamo quindi poi sull'Autosole, dove tra Valdarno e Incisa Regello invece in direzione nord c'è un altro incidente, qui sono 2 chilometri di coda, è rimasto coinvolto un camion e si viaggia su 2 corsie. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora sulla 1, code per il traffico intenso verso nord tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 1 ora invece dei soliti 20 minuti. Code anche tra il bivio con la 22 del Brennero e Parma. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, ancora intenso in Toscana sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e in Cisaregello in direzione di Firenze sono 4 km di coda per un incidente. È rimasto coinvolto un camion e al momento si viaggia su due corsie. In alternativa si può uscire a Valdarno e rientrare ad Incisa. Ancora trafficato anche sempre sulla 1 il tratto tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, dove occorrono 50 minuti, 20 più del solito, per percorrere il tratto. Code anche nel tratto tra il 22 del Brennero e Parma, sempre per chi viaggia in direzione nord. Andiamo poi sulla 14 Adriatica, dove ci sono ancora code tra Valle Rubicone e Forlì in direzione di Bologna, e poi al traforo del Monte Bianco, dove occorre un quarto d'ora sia per entrare in Francia sia in Italia. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, poche ancora le eccezioni. Partiamo dal tratto toscano della A1 Milano-Napoli, dove al momento tra Valdarno e Incisareggello verso Firenze ci sono 3 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. In alternativa si può uscire a Valdarno e rientrare ad Incisa. Ancora traffico intenso sulla A1 nel tratto tra Terre di Canossa e Fiorenzuola e tra il Bivio con la 22 e Parma, in entrambi i casi per chi viaggia verso nord. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove le code sono ancora tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, tratto che si percorre in 40 minuti, un quarto d'ora più del solito. Trafficata anche la diramazione per Ravenna per chi viaggia da Ravenna verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Andiamo prima di tutto sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sempre in Emilia sulla A14 Adriatica, dove le code sono tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Il tratto si percorre in circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Trafficata anche la diramazione di Ravenna, per chi da Ravenna è diretto verso Bologna. Vi ricordo poi che questa notte sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Genova Bolseneto e Busalla verso Milano dalle 23 alle 6 per lavori di ammodernamento. Sempre per lavori chiuderà sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara e Ferrara Sud verso Bologna da mezzanotte alle 6. Per tutte le informazioni e i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, unica eccezione riguarda la A14 Adriatica, dove tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna ci sono code per il traffico intenso. Ancora in Emilia, sull'Autosole, tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola, anche qui il traffico è ancora intenso in direzione di Milano. Andiamo poi a vedere le chiusure per lavori che saranno attuate questa notte. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano dalle 23 alle 6. Poi sulla A13 Bologna-Padova, dove chiuderà il tratto tra Ferrara e Ferrara Sud verso Bologna da mezzanotte alle 6. E poi sulla tangenziale di Napoli, dove invece vi segnalo chiusa l'uscita di Fuorigrotta per entrambe le provenienze, che riaprirà a mezzanotte. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove le code sono tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sempre verso nord in Emilia, code anche sulla A14 Adriatica, tra la diramazione per Ravenna e Imola. Vi ricordo poi che per lavori di ammodernamento della rete, questa notte sulla A7 Serravalle-Genova chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, dalle 23 fino alle 6. Poi sulla A13 Bologna-Padova chiuderà invece il tratto tra Ferrara e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Questo da mezzanotte fino alle 6. Vi segnalo prudenza sulla A14 Adriatica tra Cerignola Est e il bivio con la 16 verso Bari, dove la presenza di fumo in carreggiata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che ci sono delle eccezioni sulla A26 dei trafori tra il bivio con la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Ci sono code per lavori di ammodernamento della rete. Ancora trafficata la 1 Milano-Napoli nel tratto tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano. Andiamo a vedere invece quelle che sono le chiusure previste per questa notte. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna il tratto sarà chiuso da mezzanotte fino alle 6. In alternativa si può entrare a Ferrara Sud. Poi in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla il tratto sarà chiuso verso Milano dalle 23 fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio per la 1 verso quest'ultima, e sulla 26 dei Trafori per lavori in galleria un chilometro di coda tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ancora una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora attiva sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli, tra Valmontone ed il bivio per la diramazione di Roma Sud verso Firenze, un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fa eccezione la 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio per la 1 per il traffico intenso verso quest'ultima. E sulla 26 dei Travori, per lavori in galleria, 2 km di coda tra il bivio per la 10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su gran parte della rete. Sulla 16 Napoli Canosa per un incidente chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa, e sulla 14 Bologna Taranto code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su parte della rete. Sulla 16 Napoli-Canosa, per un incidente, è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Casanosa. E sulla 26 dei trafori, tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce, 3 km di coda per lavori in galleria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona notata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. La notizia principale arriva dalla 16 Napoli-Canosa, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa. E sulla 26 dei trafori, tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce, 2 chilometri di coda per lavori in galleria. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione è ancora sostenuta sulla rete. La notizia principale arriva dalla 16 Napoli-Canosa, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa. E sulla A26 dei Trafori, per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

Buona notata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta, la notizia principale arriva dalla 16 Napoli-Canosa, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa. E sulla 26 dei trafori, per lavori in galleria, si è formato un chilometro di coda tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete. La notizia principale arriva dalla 16 Napoli-Canosa, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa. E sulla diramazione di Capodichino per un altro incidente, code tra il bivio per la 1 e Capodichino verso la tangenziale. È tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete. La notizia principale arriva dalla 16 Napoli-Canosa, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est verso Canosa. Ricordo che per lavori notturni sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 16 Napoli-Canosa, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Pomigliano Est e Napoli Est in direzione di Canosa. Ricordo che per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.